0: a forse il cielo mandato strettamente per dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?

Modo darsi può te, con riguardo, la bottiglia.

necessario è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.

momento. A dire il vero, necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e fuggire.

0: seco mi lascia e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O dei torreste garo, ai, o arrossone,
1: o damar lascia, o ardì.

citofi si folle se si titulini citofi si legere con un equivoco con un sinonimo qualche cabuglio si covarrà si titulini citofi si folle se si titulini citofi si legere con un equivoco con un sinonimo qualche cabuglio.

Italia. Conosce Bartolo, il Pirpo Figaro, vinto sarà tutta Siviglia. Conosce Bartolo, il Pirpo Figaro.

di marito.

Questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice: fa chiorida, buffone, forzami

Doch sieht

una donna.

sempre meglio. Qui c'è tanto freddo, pecca vicino al fuoco. Aspetti,

amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

0: Aiuto, aiuto!
1: Che aiuto? Che dici? Perché tu mi scommetti?
0: Non so che sia di voi, è noto a questi selvi il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: Mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, sei disposo.
1: Matto!
0: Furbetta!
1: Se dicessi davvero, forse potrei.
0: Parla con libertà, mio bel vicino.
1: Non ti vorrei vedere vestito in guisa
0: tale. Ti voglio contentare, ma sul per poco. Che se il padron se n'avvenisse mai, nascerebbero al certo dei gran guai.

0: posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso.
1: Presto, sorella, sbrigati.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo. Giusto, là sotto, vieni.

0: me. La
1: mia vita a te. Vedrete tra poco sbocciare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, veleni, l'orgoglio, so messo d'umile cercare pietà.
0: Scacciate la tema, vento degli amori, concedo, ma si stupi, ma non ti muori.
1: Lo stegno a battere.
2: Guardate che viene.
1: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai.
2: Ui, beh, ci sono guai.
1: Orecchi di

Se perdi por due chi te resse lie. No, no, no, no, je ne pise.